0: Jamunkala. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Kizaku pela lumba yanga. Kosa kona kwa mene. Fani zaku pasa madola, mami. Kapela sufuna.
1: Ah, ihai. Ile nifuna. Kaisa mene na pwela mwana mwa Zimbabwe. Ni madola chape.